scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre con

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

poi ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci.

Sono le 4 ed un minuto. Carbonia.

credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te. Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman. Veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta. Panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21. Rilassati con la nostra apericena. Spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni. Con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

0: Chinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Carbonia, the mind of music.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta!
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra. Medianet. Connettiamo l'isola. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 07 30. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Sono le 7 ed un minuto.

Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito ed Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.

0: Snap.
1: Ci sono suoni che ascolti e poi ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui con la musica.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
1: Supporto digitale.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae,

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Supporto digitale.
2: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto.

centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale.

0: attive e coinvolgenti. Visita la nostra pagina Facebook Proloco Carbonia per restare sempre aggiornato sui nostri imperdibili eventi. Info al numero 339-368-6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.
2: Sono le 8:01.
0: Carbonia.

il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

0: Chinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

0: ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
2: Sono le 9:03.

0: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Stuzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21, rilassati con la nostra apericena, sprizzo cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Stuzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
1: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
2: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Un ferito grave è stato ricoverato al Bruzzu a seguito di un brutto incidente avvenuto tra tre moto nella statale 197 all'altezza di Las Plazas. Altre due persone sono state ricoverate, ma non destano preoccupazioni. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri e avere la peggio è un 50enne di Via Sorg che ha perso una gamba. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco, mezzi del 118 e le forze dell'ordine. Lunedì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da ampio soleggiamento. Infatti il sole non incontrerà quasi nessun ostacolo, a splendere in un cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 25 e i 31 gradi, minime stazionarie. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spigarini.

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia. Da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitale. Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
3: Carbonia, the mind of music.

Poi ci sono suoni che ti appartengono, quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo lati.

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

2026. Benvenuti Carboni a Daily, l'appuntamento del martedì. Martedì. Questa mattina ho deciso che anche io mi allineo un po' a quello che fanno un po' tutte le altre testate giornalistiche. La notizia di queste ore è il delitto di Carlasco. Forse

Chiara Poggi, però questa mattina vorremmo farlo, vorrei farlo appunto, sempio verso il processo, nascoste le prove a favore di Stasi. Quindi la notizia di queste ore, lo sapete ormai, se ne parla da tante ore, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico del 38enne accusato dell'uccisione di Chiara Poggi, per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e anche dall'odio. I PM dicono: sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. E quindi c'è polemica in queste ore per questa cosa, insomma il RIS sembra sempre più vicino, quindi un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura ha chiuso quindi per la seconda volta le indagini. Un delitto nel 2007 ormai, per cui è stato condannato in via definitiva il suo ex fidanzato Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi quindi una richiesta di revisione della sentenza. E poi c'è questa cosa shock, che Chiara potrebbe essere rimasta in vita anche per 60 minuti dopo il massacro. E i risultati delle nuove analisi depongono concretamente per una produzione delle lesioni con non immediatamente antecedente alla morte, ma anteriore al decesso, con un intervallo quindi tra 15 e 30 minuti, senza che possa escludersi quindi una sopravvivenza complessiva fino ai 60 minuti. Insomma, questo è quanto. Partiamo con la musica. Ho scelto una bella canzone per partire. Provate a sentire un

veramente una bella serata. Domenica 27 Gabri Ponte ha scelto Padova per riabbracciare gli Eiffel 65 vent'anni dopo essere uscito dal gruppo che appunto ha segnato la dance internazionale con questa bella canzone. Poi erano gli anni d'oro, no? Già a giugno gli Eiffel erano stati ospiti del DJ a San Siro, ora la cortesia ricambiata al Gran Teatro Geox nel corso della serata Eiffel 65 and Friends di appunto domenica sera. Tra l'entusiasmo dei tanti presenti, trovate tutti i video anche sulle pagine social, anche su YouTube, veramente un bellissimo video, una bellissima performance quella di Gabri Ponte insieme ai suoi fratelli, gli Eiffel. Stiamo negli anni 90, 1996, grazie a 19 for You, più bella cosa è Eros Ramazzotti.

leggendo tutte le notizie che riguardano gli aggiornamenti dello sport in Italia, cioè il Volconi nel caos. Sono delicati casi per Bonfiglio, Abodì, Lunetta e Di Paola, che sono praticamente nel consiglio. Per esempio parliamo della Federdanza. La presidente inquisita prova a ricostituire il Consiglio federale mentre la procura di Roma sta per chiudere le indagini. Poi ci sono anche dei linghippi per l'equitazione, Taucher fermo pure per un PM l'elezione di Paola fu opaca. Atletica tra spy, storie e denunce, nel nuoto Barelli è incompatibile con la presidenza.

calcio ci sono delle regole sportive. Il commissariamento arriva dallo sport, non da altri. La domanda tra corridoi e Anfratti è questa: il presidente del CONI riuscirà a dimostrarlo, ad esempio anche nel caso della professoressa Laura Lunetta, che è presidente della Federazione Italiana Danza, pupilla dell'ex presidente del CONI Malagò, è tra le prime a congratularsi proprio con Bonfiglio appena eletto presidente del Comitato Olimpico Italiano. A livello personale, dice, considero Luciano non solo un amico ma anche una figura profondamente ispiratrice per la sua capacità di incarnare i valori del fair play, della moderazione, del dialogo e anche dell'inclusione, principi che dovrebbero costituire le fondamenta di ogni autentica esperienza sportiva. Un giorno da ricordare anche perché appunto proprio lei, la Lunetta, sarebbe poi stata eletta membro di Giunta CONI, un traguardo prestigioso. Dunque anche lei, come si è scoperto nella diffida inviata dall'avvocato Renato Miele ai membri di Giunta, che dovrebbero votare sul commissariamento della Federcalcio e sulla decadenza di Malagò proprio tra qualche giorno, parliamo del 7 di ottobre. È un pubblico ufficiale quando veste i panni di membro in giunta. Panni e ruolo che continua a coprire nonostante qualche mese fa sia stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Roma con la pesante accusa di presunti atti fraudolenti volti ad alterare i risultati delle competizioni sportive, incluse le gare dei campionati assoluti di danza tenutosi a Riccione proprio quest'anno a febbraio, intervenendo sulla designazione dei giudici, manipolando il software per le votazioni. Quindi iscritti nel registro insieme a lei anche Ferruccio Galvagno, Piercarlo Pilani, Ottavio Cappelli. Dunque, per scrivere in sintesi, secondo il PM della Procura di Roma, con una condotta perdurante i quattro indagati avrebbero falsificato le gare. Però sei mesi dopo è però ancora al timone della federazione, dopo aver congedato il vecchio segretario ne ha nominato un altro, ha perso per la strada 5 consiglieri e tra qualche giorno c'è anche la reintegrazione, ma staremo a vedere anche qua cosa capiterà. Tra qualche giorno vi daremo maggiori informazioni. Detto questo, chiudiamo l'appuntamento di questa mattina, di questo martedì. Vi ricordo anche la replica al pomeriggio dalle 19:30. Io vi ringrazio per essere rimasti insieme a me. Torniamo domani.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
3: Sono le 11:02.

0: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti. Per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit. Dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328 854 83 32 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Supporto digitale.
2: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazioni

0: per i servizi digitali. 379 345 0129. Porto Digitale.
1: Sono le 12 e 4 minuti. Carbonia.

0: Sorridere senza pensieri? Ora è possibile! Con l'implantologia a carico immediato dello studio Sabiu ottieni denti fissi in un solo giorno e paghi con calma. Tecnologia all'avanguardia per risultati naturali e duraturi. Addio alle lunghe attese. Il tuo nuovo sorriso in una sola seduta. E il pagamento? Nessun problema. Inizia a pagare dopo 3 mesi a tasso zero. Immagina di sorridere senza preoccupazioni, sapendo che il pagamento può essere gestito con tranquillità, senza costi aggiuntivi. Un sorriso nuovo, senza pensieri. Ci trovi a San Giovanni su Ergiu, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota la tua consulenza oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, il tuo sorriso, la nostra missione.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sucis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sucis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

saluto gli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Notte impegnativa per la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomier. Dalla tarda serata di ieri la squadra è intervenuta per lo spegnimento di diversi incendi nell'agro di Macomier, Biroli e Singhia. Le fiamme hanno coinvolto anche due capannoni di rimessa giù del Fieno, in località Sant'Antonio Macomier e nell'agro di Singhia. Sul posto, oltre alla squadra di Macomier, erano presenti anche le squadre di vigile fuoco della centrale di Nuoro. Paura nella notte a Cagliari, dove una ragazza, mentre guidava la sua auto, ha perso il controllo e si è ribaltata in via Scano, davanti alla chiesa. Per la ragazza, fortunatamente, solo tanta paura, ma è stata trasportata al 118 in ospedale. Sul posto hanno operato i mezzi dei vigili del fuoco. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la zona interessata dall'incidente e ha provveduto a consegnare la conducente al personale del 118. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: centro commerciale naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia, impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il centro commerciale naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie con il format nato nel 2018 Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro centro commerciale naturale.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena, taglieri ricchi pensati per essere condivisi con specialità siciliane sempre diverse, arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio

0: 880166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Errilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Sono le 13:03.

0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Dopo l'ENI anche Kuwait Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Intanto, dopo le code, i sold out di ieri ai distributori di ENI Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto. Il Mimit con il suo osservatorio registra un effetto virtuoso. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro, mentre il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Associazioni di categoria però sul piede di guerra, con i gestori che lamentano la distorsione del mercato e la concorrenza sleale. Assopetroli e Assoenergia chiede di estendere le misure di calmierazione e gli sconti anche alle vendite all'ingrosso e agli operatori indipendenti. Assotir intanto chiede tutele per le imprese dell'autotrasporto strangolate dal caro gasolio. Gli autotrasportatori siciliani incroceranno le braccia dal 16 al 20 ottobre. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
0: Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina, Pietra Catella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nei due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista ha uffici anche di fronte all'abitazione di famiglia. L'uomo è stato poi accompagnato in questura. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati. Non fu suicidio, ribadiscono in audizione alla Camera i consulenti nominati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio a Siena. Ieri nella perizia tecnica sono state evidenziate lesioni corporee non compatibili con la caduta e probabilmente provocate dall'aggressione da parte di almeno due persone. Oggi il dottor Robby Manghi ha seccamente contestato anche le disamine psichiatriche che avevano indotto la magistratura ad archiviare il caso con la tesi del suicidio.
2: Tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva, psichica vicina allo zero e per dire 0,1, nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta uguale a zero, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso?
0: La dolce vita e la Roma dei VIP e della politica perde un testimone importante. È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che dalla Hollywood sul Tevere all'ascesa di Berlusconi fino alle feste in stile La Grande Bellezza ha raccontato 60 anni di storia italiana. La scomparsa annunciata dal Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Classe 37, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 68 seguendo divi e scandali con scooter e macchina fotografica al collo. È stato anche fotoreporter di guerra per la FAO in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia pubblicando i libri in stile Kafonal. La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
4: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra, e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
3: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
4: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
3: E lui non si lascia di certo travolgere.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
3: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
4: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci, con voi. Siamo cresciuti insieme.

C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine. È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

0: Pinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.

entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Antonio Starter Pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.

0: 6614 o seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere. Supporto
2: digitale. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto Digitale, il tuo punto di riferimento. Per i servizi digitali 379 345 0129. Porto Digitale.
3: Sono le 14 e 3 minuti.
4: Carbonia, the mind of music.

Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre con

0: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
1: Sono le 15 e 2 minuti.

0: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in Piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa, nel centro di Carbonia.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia produce e organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 3878 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit, a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Sono le 16:03. Carbonia.

0: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi, grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola, per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.

0: Alta marea.
1: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Mauri's Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Mauri's Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmaurisbarbershop.it.
2: Supporto digitale.
3: La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web.

0: sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in Piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci. La Sicilia ti aspetta!
2: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Suzzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta: panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18:30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Suzzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico ogni giorno.
3: Sono le 17:05.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Dalle stalle del Capocol Belgio alle stelle del Blitz in Turchia, rinfrancata dal netto successo di Bursa, la nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro a Coverciano nel 4-1 per l'Italia, maturato col 3-0 in un primo tempo. Da applausi, due dei gol azzurri sono stati segnati da Davide Frattesi e Michael Caiode. Sentiamoli a Vivo Azzurro TV.
1: Era importante dare una risposta sul campo per ridare entusiasmo al nostro popolo che viene da delle delusioni abbastanza cogenti, quindi è importante ripartire, rispondere sul campo, e credo che l'abbiamo fatto ampiamente. Bisogna fare un passo alla volta, e prima fare la scintilla e poi ci buttiamo tutta la linea sopra.
2: È qualcosa di incredibile che aspettavo da tanto, sinceramente non così ovviamente, però sono molto molto contento, non avrei mai pensato di poter essere qui e quindi sono veramente veramente contento di tutto quello che ho fatto, però siamo solo all'inizio, non ho ancora fatto niente e bisogna continuare così.
0: Oggi allenamento a porte chiuse, domani ancora allenamento a Coverciano, giovedì mattina la rifinitura prima del volo per Parigi, venerdì sera la sfida con i transalpini nella tana dello Stade France a Saint-Denis. Tra le gare di Nations stasera in primo piano quella di Siviglia, dove la Spagna campione del mondo attende la Croazia. Sfida nella sfida il confronto generazionale tra Lamine Yamal e l'eterno Luka Modric, a segno sabato nella vittoria sulla Repubblica Ceca a Praga, dove stasera arriva l'Inghilterra battuta al debutto dalla Spagna. Entrambe le gare alle 20:45, stesso orario per Scozia-Svizzera e Slovenia-Macedonia del Nord nel gruppo B del torneo. Adesso è ufficiale, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi già affrontata in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana, vinta da Milano che poi si è aggiudicata il trofeo, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda il team principal Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura di Christian Horner, ex numero uno Red Bull, Maranello precisa. La posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica, con le voci.

È il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari.

0: Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389 09 12 824. Pizzeria Rasti, Piazza Marmilla, Carbonia.

saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24. Notte impegnativa per la squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomiar. Dalla tarda serata di ieri la squadra è intervenuta per lo spegnimento di diversi incendi nell'agro di Macomiar, Biroli e Singhia. Le fiamme hanno coinvolto anche due capannoni di rimessa giù del Fiero, in località Sant'Antonio a Macomiar e nell'agro di Singhia. Sul posto, oltre alla squadra di Macomiar, erano presenti anche le squadre di vigile fuoco della centrale di Nuoro. Paura nella notte a Cagliari, dove una ragazza, mentre guidava la sua auto, ha perso il controllo e si è ribaltata in via Scano davanti alla chiesa. Per la ragazza, fortunatamente, solo tanta paura, ma è stata trasportata al 118 in ospedale. Sul posto hanno operato i mezzi dei vigili del fuoco. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la zona interessata dall'incidente e ha provveduto a consegnare la conducente al personale del 118. Un saluto agli ascoltatori di Carbonia dalla redazione di Report Sardegna 24 e da Simone Spiga.

0: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio catering e la nostra ampia sala climatizzata, perfetta per i tuoi momenti speciali. Ti aspettiamo a Carbonia in piazza Francesco Ciusa. Per info e prenotazioni 347 148 0166. Amuni, vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333-640-7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
2: Sono le 18 e 2 minuti.

È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni. Con percorsi solo Latin e tante attività complementari,

Ghiana, Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

0: Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.
1: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia. Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marco 4749 Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
2: Lo sport è questione di forza, resistenza e salute orale. Lo sapevi? Un'alterazione nei muscoli masticatori può influire su equilibrio, respirazione e performance atletica. Allo studio Sabiu analizziamo i tuoi muscoli masticatori con la sincromiografia, uno strumento avanzato che valuta il bilanciamento della tua occlusione. Migliore respirazione, più energia, meno infortuni e massimo rendimento sportivo. A San Giovanni su Erge, eccellenza odontoiatrica nel Sulcis. Prenota il tuo esame ora. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 577 0918. Scopri di più su www.studiosabiu.it. Studio Sabiu, la salute orale che fa vincere anche nello sport.
3: Sono le 19 e 6 minuti.
4: Carbonia, the mine of music.

0: Vieni al ristorante pizzeria Tanit. Per te che ami il buon cibo e vuoi goderti i tramonti, per te che vuoi gustare un'ottima pizza e per i tuoi eventi, la splendida location con la bellissima piscina. E per trascorrere le tue vacanze in relax, prenota al Tanit Hotel. Ristorante pizzeria Hotel Tanit, dal 1981 a Carbonia. 0781 67 37 93.
1: Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce, da 8 anni al servizio della comunità della città di Carbonia. Impegnato nella promozione dell'economia della città attraverso la promozione delle attività che ne aderiscono. Il Centro Commerciale Naturale Carbonia Produce organizza in città eventi quali festività natalizie, con il format nato nel 2018, Natale Insieme e non solo. Visita il nostro sito carboniaproduce.com ed entra anche tu con la tua attività a far parte del nostro Centro Commerciale Naturale.
2: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.

0: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
1: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. La burocrazia online ti mette in difficoltà? Nessun problema. Da Supporto Digitale ti aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti sul web, compilazione ed invio moduli, servizio di segreteria aziendale ed assistenza a domicilio su richiesta. Ci trovi a Carbonia, in via delle Cernitrici SNC, sopra l'ex Bata. Supporto Digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379

2026. Benvenuti Carboni a Daily, l'appuntamento del martedì. Questa mattina ho deciso che anche io mi allineo un po' a quello che fanno un po' tutte le altre testate giornalistiche. La notizia di queste ore è il delitto di Carlasco. Forse non

la notizia di queste ore, lo sapete ormai, se ne parla da tante ore, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico del 38enne accusato dell'uccisione di Chiara Poggi, per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e anche dall'odio. I PM dicono: sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. E quindi c'è polemica in queste ore per questa cosa, insomma il RIS sembra sempre più vicino, quindi un rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura ha chiuso quindi per la seconda volta le indagini. Un delitto nel 2007 ormai, per cui è stato condannato in via definitiva il suo ex fidanzato Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi quindi una richiesta di revisione della sentenza. E poi c'è questa cosa shock, che Chiara potrebbe essere rimasta in vita anche per 60 minuti dopo il massacro. E i risultati delle nuove analisi depongono concretamente per una produzione delle lesioni con non immediatamente antecedente alla morte, ma anteriore al decesso, con un intervallo quindi tra 15 e 30 minuti, senza che possa escludersi quindi una sopravvivenza complessiva fino ai 60 minuti. Insomma, questo è quanto. Partiamo con la musica. Ho scelto una bella canzone per partire. Provate a sentire.

veramente una bella serata. Domenica 27, Gabri Ponte ha scelto Padova per riabbracciare gli Eiffel 65. 20 anni dopo essere uscito dal gruppo che appunto ha segnato la dance internazionale con questa bella canzone, poi erano gli anni d'oro, no? Già a giugno gli Eiffel erano stati ospiti del DJ a San Siro, ora la cortesia ricambiata al Gran Teatro Geox nel corso della serata Eiffel 65 and Friends di appunto domenica sera. Tra l'entusiasmo dei tanti presenti, trovate tutti i video anche sulle pagine social, anche su YouTube, veramente un bellissimo video, una bellissima performance quella di Gabri Ponte insieme ai suoi fratelli, gli Eiffel. Stiamo negli anni 90, 1996, grazie a 19 for You, più bella cosa è Rossella Mazzotti.

leggendo tutte le notizie che riguardano gli aggiornamenti dello sport in Italia, cioè il Volconi nel caos. Sono delicati casi per Bonfiglio, Abodì, Lunetta e Di Paola, che sono praticamente nel consiglio. Per esempio, parliamo della Federdanza. La presidente inquisita prova a ricostituire il Consiglio federale mentre la Procura di Roma sta per chiudere le indagini. Poi ci sono anche dei linghippi per l'equitazione. Taucher fermo pure per un PM, l'elezione di Paola fu opaca. Atletica tra spy, storie e denunce, nel nuoto Barelli è incompatibile con la presidenza. Insomma, ciclismo, anche lì c'è una battaglia tra la federazione e la Lega. Poi ci sono problemi anche per il tirassegno, il cricket, il rugby, tra casi aperti anche da riaprire. Andiamo nel dettaglio, vi voglio leggere questa notizia. Essere amici non vuol dire essere complici. Così qualche giorno fa ha solennemente pronunziato Luciano Bonfiglio a proposito del caso Malagò, tralasciando quindi per un attimo i campi di intervento del ministro, secondo il quale, a proposito della Federcalcio, ci sono delle regole sportive. Il commissariamento arriva dallo sport, non da altri. La domanda tra corridoi e anfratti è questa. Il presidente del CONI riuscirà a dimostrarlo, ad esempio, anche nel caso della professoressa Laura Lunetta, che è presidente della Federazione Italiana Danza, pupilla dell'ex presidente del CONI Malagò, è tra le prime a congratularsi proprio con Bonfiglio appena eletto presidente del Comitato Olimpico Italiano. A livello personale, dice, considero Luciano non solo un amico ma anche una figura profondamente ispiratrice per la sua capacità di incarnare i valori del fair play, della moderazione, del dialogo e anche dell'inclusione, principi che dovrebbero costituire le fondamenta di ogni autentica esperienza sportiva. Un giorno da ricordare anche perché

E appunto proprio lei, la Lunetta, sarebbe poi stata eletta membro di Giunta CONI, un traguardo prestigioso. Dunque anche lei, come si è scoperto nella diffida inviata dall'avvocato Renato Miele ai membri di Giunta, che dovrebbero votare sul commissariamento della Federcalcio e sulla decadenza di Malagò proprio tra qualche giorno, parliamo del 7 di ottobre. È un pubblico ufficiale quando veste i panni di membro in giunta. Panni e ruolo che continua a coprire nonostante qualche mese fa sia stata iscritta nel registro degli indagati della Procura di Roma con la pesante accusa di presunti atti fraudolenti volti ad alterare i risultati delle competizioni sportive, incluse le gare dei campionati assoluti di danza tenutosi a Riccione proprio quest'anno a febbraio, intervenendo sulla designazione dei giudici, manipolando il software per le votazioni. Quindi iscritti nel registro insieme a lei anche Ferruccio Galvagno, Piercarlo Pilani, Ottavio Cappelli. Dunque, per scrivere in sintesi, secondo il PM della Procura di Roma, con una condotta perdurante i quattro indagati avrebbero falsificato le gare. Però sei mesi dopo è però ancora al timone della federazione, dopo aver congedato il vecchio segretario ne ha nominato un altro, ha perso per la strada 5 consiglieri e tra qualche giorno c'è anche la reintegrazione, ma staremo a vedere anche qua cosa capiterà. Tra qualche giorno vi daremo maggiori informazioni. Detto questo, chiudiamo l'appuntamento di questa mattina, di questo martedì. Vi ricordo anche la replica al pomeriggio dalle 19.30. Io vi ringrazio per essere rimasti insieme a me. Torniamo domani per l'appuntamento delle...

0: Cerchi occasioni vere? Alla Miniera dell'Usato trovi molto più di quello che immagini. Arredamento, elettronica, oggetti unici, vintage e anche bricolage. Ogni giorno nuovi arrivi, ogni giorno nuove occasioni. Vuoi vendere quello che non usi più? Portalo da Roberto Irrilana alla Miniera dell'Usato. Gli dai nuova vita e ci guadagni. E in più sgomberi e trasporti rapidi e professionali. Qualità, convenienza e sostenibilità in un unico posto. La Miniera dell'Usato, via Marche 4749, Carbonia. Telefono 377 38 78 750. Il valore delle cose continua. Ti aspettiamo.
1: C'è un nuovo gusto che sta facendo parlare di sé. Si chiama Mjolnir Pizzeria. Impasto a lunga lievitazione, ingredienti freschi e selezionati e tutta la creatività di pizze sempre nuove, anche fuori menù. Anche se nella zona sono in corso dei lavori, Mjolnir è regolarmente aperta e operativa, pronta ad accoglierti ogni sera. E se preferisci restare a casa, nessun problema, la consegna è gratuita. Ti aspettiamo in via Lubiana 364, a Carbonia. Per prenotazioni e ordini, chiamaci o scrivici su WhatsApp al 333 640 7020. Mjolnir Pizzeria, il gusto che colpisce come un fulmine.
0: Pulizia, professionalità e affidabilità ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL, professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
2: Sono le 20 e 6 minuti.

suoni che ogni giorno raccontano chi siamo. Le hit della tua vita, quelle che ti scorrono dentro e non vanno più via. E poi, una volta all'ora,

0: Vuoi rimetterti in forma? Ma sul serio? Benvenuto da Zen & Fit, la tua nuova palestra a Carbonia. Sala pesi da 700 metri quadrati, climatizzata, spaziosa, super attrezzata. Functional, calisthenics, kickboxing, pilates e posturale. C'è tutto. Personal trainer veri, allenamenti mirati, nessun copia e incolla. Provala gratis, senza impegno. Siamo in via Cannas 1 a Carbonia, da lunedì al sabato, mattina e sera. Chiama il numero 328-854-8332 o cercaci su Instagram digitando Zen & Fit. Entra, allena, cambia, perché il corpo che vuoi è già dentro di te.
1: Noi di Medianet forniamo soluzioni di connettività per imprese ed enti pubblici in Sardegna. Garantiamo interventi rapidi grazie alla nostra rete di commerciali e tecnici qualificati operativi su tutta l'isola per soddisfare le diverse esigenze di connettività, telefonia fissa e soluzioni digitali. Vogliamo essere protagonisti insieme a voi dello sviluppo della nostra terra.
2: Medianet. Connettiamo l'isola.
3: È il momento di ballare, è il momento di L-Dance, con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip-hop, fin dai 3 anni, con percorsi solo Latin e tante attività complementari, salsa e

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Da oltre 20 anni a Carbonia, Rusty Pizzeria, il posto giusto per il tuo pranzo super leggero. Leggero anche nel prezzo. Siamo aperti a pranzo e a cena. Ti deliziamo con i nostri panini. 37 combinazioni tra classici, vegetariani, speciali e piccanti. E ancora, insalate e piatti combinati anche da asporto. Se hai voglia di pizza anche a pranzo, questo è il posto giusto. La Pizzeria Rusty offre anche il servizio di fatturazione per il tuo pranzo. Vieni a trovarci. Siamo nella splendida cornice dell'Anfiteatro di Carbonia. Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 12 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 23. La domenica dalle 18.30. Visita il nostro sito www.pizzeriarasti.it. Consulta il menu e chiama o scrivi al numero 389-09-12824. Pizzeria Rusty, Piazza Marmilla, Carbonia.
1: Amuni, sapori di Sicilia. Il bar a Carbonia che porta nel cuore del Sulcis il gusto della tradizione siciliana. Colazioni dolci e salate, aperi pranzo e aperi cena. Taglieri ricchi, pensati per essere condivisi, con specialità siciliane sempre diverse. Arancine, cannoli, cassate, ravazzate e tante altre bontà della cucina siciliana. Hai un evento da festeggiare? Scopri il nostro servizio.

0: Milano 66, a Muni. Vieni a trovarci, la Sicilia ti aspetta.
1: Cerchi un posto dove sentirti a casa, ma con più gusto. Benvenuto da Sozzilleri, in via Dalmazia 40 a Carbonia. Qui trovi salumi e formaggi della nostra terra rigorosamente a chilometro zero. E poi la nostra pizza in teglia, fragrante e saporita, e tante specialità da forno che profumano di tradizione. A pranzo ti aspettiamo con menù fissi pensati per lavoratori e businessman, veloci, completi e sempre gustosi. La giornata inizia con colazioni dolci e salate di primissima qualità, per partire col piede e il palato giusto. E per gli studenti delle scuole superiori c'è la merenda perfetta, panino completo e bottiglietta d'acqua a soli 3 euro. E dalle 18.30 alle 21 rilassati con la nostra apericena, spritz o cocktail a prezzo super conveniente, accompagnati dalle nostre delizie. Sozzilleri, via Dalmazia 40 a Carbonia. Il gusto autentico, ogni giorno.
2: Sono le 21 e 5 minuti. Carbonia.

0: O seguici su tutti i social per rimanere sempre aggiornato sulle nuove iniziative.
1: Unisciti a noi nel promuovere e vivere appieno la bellezza di Carbonia. Seguici, partecipa e scopri il meglio della nostra comunità.
0: Proloco Carbonia, dove la passione per il territorio diventa un'avventura da condividere.

0: Se desideri far brillare la tua auto, moto o furgone con un trattamento speciale, vieni da AF Car Wash. Da AF Car Wash offriamo lavaggio a mano, sanificazione degli abitacoli, igienizzazione di sedili e moquette, trattamento pelle, plastiche, lucidature e ripristino fari. E non dimenticare il nostro servizio di ritiro e consegna a domicilio su richiesta, riservato ai lavoratori. AF Car Wash, in via Costituente, fianco dell'Iperpan a Carbonia. Per maggiori informazioni chiama il 340 62 58 797. AF Car Wash, auto come nuova.
1: Nel cuore del Sulcis Iglesiente c'è un angolo dove il tempo si ferma. È il ristorante Tanit. Voi che vi state perdendo nelle meraviglie di questa terra, al Tanit scoprite in ogni piatto gusti autentici, preparati con i migliori prodotti locali, che parlano di una tradizione che si tramanda da generazioni. Ristorante Hotel Tanit, a Carbonia, località Sirai, 0781 67 37 93.
2: Da un'antica storia di valorosi minatori nasce una nuova barberia, Underground Maurice Barbershop. Un team di professionisti potrà curare la vostra barba e i vostri capelli, il tutto in un ambiente suggestivo che vi farà tornare indietro nel tempo. Troverete inoltre un'ampia gamma di prodotti per barba e per capelli. Underground Maurice Barbershop, la barberia del centro, in piazza Matteotti 4 a Carbonia. Prenota il tuo appuntamento al numero 351 592 5603, anche con WhatsApp o in alternativa visitando le pagine Instagram e Facebook. Visita anche il nostro sito all'indirizzo undergroundmauricebarbershop.it.
3: La sicurezza in auto è fondamentale e per pneumatici affidabili a prezzi imbattibili affidati a Sulcis Gomme di Roberto Manca. Da oltre 50 anni sinonimo di competenza. Da oggi alla Sulcis Gomme di Roberto Manca la possibilità di aumentare la dimensione delle vostre ruote con omologazione sul libretto. Ci trovi in Piazza Repubblica a Carbonia. Info al numero 338 31 47 649. Sulcis Gomme di Roberto Manca. La tua sicurezza su strada.
4: Sono le 22 e 4 minuti.

sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica.

il momento di ballare, è il momento di L-Dance con i maestri Emanuele Ledda e Silvia Loi. Da L-Dance impari a ballare le danze latinoamericane e hip hop fin dai 3 anni, con percorsi solo latin e tante attività complete.

Piscinas e Sant'Antioco. Info e iscrizioni 327 180 51 33. L-Dance, la danza è la nostra storia. Formare è la nostra professione. Visita il sito ldance.it. Affidabilità, competenza e innovazione al servizio del territorio. La Sulcis Tecnologie Ambientali SRL realizza lavori chiavi in mano per costruzioni civili e industriali, impianti elettrici, idrico-sanitari, sistemi di climatizzazione e antincendio, oltre alla riqualificazione di parchi e aree urbane. Un partner qualificato per enti pubblici, aziende e privati. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL, a Carbonia, in via Catania, presso il Palazzo Acquario. Per informazioni 349 300 0730. Sulcis Tecnologie Ambientali SRL. Costruiamo oggi le infrastrutture di domani.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

aiutiamo con SPID, CE, fascicolo sanitario, prenotazioni mediche, curriculum vitae, PEC, firma digitale, pratiche online, bonus e molto altro. Ti assistiamo anche per acquisti

0: C sopra l'ex Bata. Supporto digitale, il tuo punto di riferimento per i servizi digitali. 379 345 0129.
1: Supporto digitale.
2: Ci sono luoghi che non sono solo bar, ma pezzi di storia. Nel cuore di Carbonia, in piazza Matteotti 2, ti aspetta il Cigno Blu. Caffè, colazioni, aperitivi e il piacere di ritrovarsi. Da sempre un punto d'incontro per la città. Il Cigno Blu, il gusto di casa nel centro di Carbonia.
3: Pulizia, professionalità e affidabilità. Ogni giorno. Impresa FEM SRL di Francesca Pisu è il punto di riferimento per pulizie civili e industriali, condomini, uffici, attività commerciali e ambienti professionali. Specializzati anche in pulizie per alberghi e strutture ricettive, con servizi accurati e personale qualificato. E da oggi anche assistenza domiciliare, con attenzione, serietà e supporto dedicato alle persone e alle famiglie. Impresa FEM SRL. Professionalità al servizio del tuo ambiente. Info numero 393 1537 044.
4: Tecnologia, innovazione e attenzione al paziente. Questo è lo Studio Sabio, il punto di riferimento per la salute del tuo sorriso nel Sulcis. Implantologia avanzata per denti fissi e funzionali. Ortodonzia e pedodonzia per l'allineamento perfetto di adulti e bambini. Trattamenti su misura per ogni esigenza, con le tecnologie più moderne. A San Giovanni su Erge troverai un team di esperti e strumenti all'avanguardia per garantirti precisione, comfort e risultati eccellenti. Prenota la tua visita oggi stesso. Chiama 0781 68 90 47 o scrivici su WhatsApp al 328 57 70 918. Scopri di più su www.studiosabio.it. Studio Sabio. Tecnologia e professionalità al servizio del tuo sorriso.
5: Sono le 23 e 2 minuti.
6: Carbonia. The Mind of Music.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

scarica le nostre app per iPhone, iPad, Apple TV, Android. Vai sullo store del tuo smartphone, digita Radio Carbonia e potrai portare una miniera di musica sempre con

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

ci sono suoni che ascolti. E poi ci sono suoni che ti appartengono. Quelli che accompagnano le tue giornate, che diventano parte dei tuoi ricordi. Dal 2016 siamo qui, con la musica

È l'una e tre minuti. Carbonia.